0: Radio. Your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue the list.
1: Mela la lo meki so mela. Mela lo meki so mela. Baro kanale. Mela. Abare manale. Mela. Amore si rasiore mela.
2: Mela
1: la lo meki so
2: mela.

0: Mela me no mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Mela me no mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Varo kanale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the list.
1: Mera la lo meki somera, mera lo meki somera. Baro kanale, mera. Abare manale.

0: your Make Sense Radio, making our touch your dive. Continue your bliss.
1: Mela la lo mi aki somera, mela lo mi aki somera. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resiole mela,
2: mela
1: la
2: mela. Mela no mi aki somera.

0: Mela melo nyoki so mela.
1: Mela melo nyoki so mela.
0: Mela melo nyoki so mela.
1: Mela melo nyoki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resiale.